avrai quei pennacchi, non li avrai quel cappello, non li avrai quella chioma.